0: AM. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Infinity Record, the station on sea.
2: Relax, take your time. Infinity Record, la radio sul mare. Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Station on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
2: infinitirecco.fm.

0: Mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinitirecco, un'estate da vivere.
5: Un'estate da vivere.
3: Infinitirecco, la radio.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
3: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Stai ascoltando Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Domenica.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le tre.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 3 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Un'estate di noi.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: Fabulous. Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Nico, the station on the sea.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99€. E tanti altri ancora! Da più me!
2: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco.
1: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on the Sea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 4.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's 4 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The Station on the Sea.
3: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 0 40.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo duri. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario. The Station on the
1: Sea. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99€. E tanti altri ancora!
2: Da più me! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: City Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
3: Infinity Record, the station on the sea.
2: Relax, take your time.
0: Infinity Record, la radio sul mare.

0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
3: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 01857 44040.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, okay. Non sembra vera, anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cos'è?

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.tirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 5.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco.
4: The summer is crazy.
2: The summer.

0: Stay with us. Infinity Nico. The summer is crazy.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
2: Perché siamo due destini che si uniscono.
1: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali: Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
0: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs a soli 6,99 euro e tanti altri ancora.
4: Da do da più me.
5: The Station on the Sea.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo scelta da Robby Pinna.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infiniti Recco, la radio.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 6.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 6 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 Arecco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida è más sabrosa.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me. La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
4: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Autofficina Riotti in via Valleverde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valleverde 7 e risponde al numero 0185-70 44040.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

0: che...
1: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 7.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's 7 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

0: selfish.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
2: Perché siamo due destini che si uniscono.
1: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
3: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente, trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99 euro. E tanti altri ancora!
3: Da più me.
4: Stai ascoltando Infinity Retto, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: ascoltando Good Morning Liguria. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the station on the sea.
0: La radio

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Change one thing. Change everything.
3: Everything.
0: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 8.
4: Tic tac tic tac.
0: It's 8 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
5: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
6: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
1: Stai ascoltando Good Morning Liguria.
2: Infinity Recco.
1: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
2: The Station.

0: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Infinity Record, the station on the sea.
0: Relax, take your time.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Damon Angel, il salone Airstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Piume.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da Piume.
3: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio su

0: Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: qualità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valleverde 7 e risponde al numero 0185 74 040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Session on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Stai ascoltando Good Morning Liguria.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati, troppo figli.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 9.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 9 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Un'estate di noi.
4: Shout out to my man Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
2: Perché siamo due destini che si uniscono.
1: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Nico. The summer is crazy. The summer.

0: Mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

Infinity Recco, la radio sul mare. È la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinitirecco.fm.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 10.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's 10 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 Arecco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare,
2: the station on the sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Piombè.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99€. E tanti altri ancora. Da Piombè. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone. Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o

0: la radio sul mare.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arezzo, Liguria, Italia, mondo. Sono le 11.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 11 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare. So.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Il 10 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up before you go, go. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the station on the sea.
1: La radio

0: about. Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus, siero booster idratante da 30 ml a soli 6,98€. E tanti altri ancora!
2: Da più me! Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infinitirecco, la radio

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arezzo, Liguria, Italia, mondo. È mezzogiorno.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's noon. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear Infinity

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in istante
0: solo. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Un'estate.

0: www.tirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
0: infinityrecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinity Recco.
2: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
3: The Station on the Sea.
4: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre e ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 13. Tic tac, tic tac. It's 1 o'clock PM. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale,

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria. Con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi. Una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: The Station on the Sea.
3: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus, siero booster idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora! Da più me!
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco. Te 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco. L'unica e sola radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: 5'9" brown eyes.
1: Change one thing. Change everything.
2: Everything. Everything.
3: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 14. It's 2 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario. The Station on the
1: Sea. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinitirecco, un'estate da vivere.
4: Un'estate da vivere.
2: Infinitirecco, la radio.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus Siero Booster Idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora. Da più me.
2: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Panificio Molteno 1874, Arecco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Molteno 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Tirecco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 15.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's 3 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: The Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: The Station on the

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Rico is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Rico, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Disco, la radio sul mare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
2: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: domenica.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo
2: da più me.
3: La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99€. E tanti altri ancora!
4: Da più me.
5: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
6: La canzone dell'estate.
5: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
7: The Station on the Sea.
5: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.

Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare. Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 16. Tic tac, tic tac. It's 4 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Disco Infinity.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinity Recco.
2: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
1: The Station on the Sea.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora!
3: Da più me.
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 17.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo tu. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco.
3: The summer is crazy.
4: The summer.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infiniti Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infiniti Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infiniti Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infiniti Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco, the summer is crazy.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me. La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
2: Stai ascoltando Infinity Record, la radio sul mare.

0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
3: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Infinityrecco.fm.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 18.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 6 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
2: Perché siamo due destini che si uniscono.
1: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente, trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infiniti Recco, la radio sul mare.
2: Un'estate di noi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Stay with us. Infinite Nico. The summer is crazy.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me. La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus Siero Booster Idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinity Record, the station on the sea.
2: La radio

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Trinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us, Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 19. It's 7 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: Infinity Recco.
2: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.

il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti
0: in l'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
3: the station on the sea.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer is-

0: stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99 euro. E tanti altri ancora!
4: Da più me. infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Vibes. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Change one thing. Change everything.
2: Everything.
0: Arrecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 20.
3: Tic tac, tic tac.
0: It's 8 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear Infinity

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

0: La radio sul mare.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus Siero Booster Idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora! Da

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radioyulm.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente, trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco.
3: The summer is crazy.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Infinity Recco.
3: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco si vede tutto l'anno.
2: The Station on the Sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.
2: Change one thing. Change everything. Everything.
0: Everything. A Recco, Liguria, Italia, mondo, sono le 21.
3: Tic tac, tic tac.
0: It's 9 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo tu. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99€. E tanti altri ancora! Da più me. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331 145 6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Session on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 22.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 10 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: FM. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio

0: Nine brown eyes.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99€. E tanti altri ancora! Da più me. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta
3: La canzone dell'estate.
4: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
5: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: The Station on the Sea.
0: Infinityrecco.fm. La radio sul mare.

0: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Each breath I take.
1: Change one thing. Change everything.
2: Everything. Everything.
3: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 23.
4: Tic tac, tic tac.
3: It's 11 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
3: Infinity Recco, la

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: The Station on the Sea.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

prenotato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da no, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli, e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo duri. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the sea.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne Dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora! Da più me.
3: Infinity Recco.
2: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
3: The Station on the Sea.
4: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Infinitirecco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinitirecco, la radio

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: Open up your eyes, I watch the sunrise. One part of me have been made clear. Love that goes spread all the world, you know.

la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzanotte.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's midnight. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear Infinity

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up! Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono.
0: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
2: Stai ascoltando Infinity Recco. La

0: Secco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99€. E tanti altri ancora!
0: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Change one thing. Change everything.
0: A Recco, Liguria, Italia, mondo, è l'una.
3: Tic tac, tic tac.
0: It's 1 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco.
1: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on the Sea.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea. The station on the sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: finitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo tu. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio.

0: fare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Sitirecco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs a soli 6,99€ e tanti altri ancora. Da più me.
3: Stai ascoltando Infinity Recco, la

0: di Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331 145 6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: The Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.
2: Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole, o non vive più,

0: lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.
1: E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare.
0: La vita è così grande che quando sarai sul punto di